0: mie teste scarpini.
1: Sei mai occhi di santo, sei mai occhi di...
0: Moneta!
2: Per le più fini cuscirno da ronde marini, vi porto signori, si lucide chiaro.

Carmen! Quale vitella e piccole pecciole puliti a gamboni! Carmen, pasticci, ravioli e tonoli! Cos'è l'orizzonte? Ogni cosa è squisita! E il vostro rosso vi invita! E te, signor compagno, che non si cura!

0: così lenti passi la via lunga e modesta. Donna che va alla festa si mette in molta briga, andando in lettiga se in viaggio è lontano. Sì, perché va piano, onde il desio che vola in un momento fa provare quanto spiaccia un passo lento.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh,
1: quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: occhi bianchi al tenir, prendimi poi senza misura l'avventura, l'avventura.
1: Madonna, provo a farmi, a sorte anch'io.
0: Ago, questo

0: sai il biglietto.
1: Ma come si provvede per poca merce di sprone di stasse?
2: C'è
1: di
2: no! C'è di no!
1: Qui si provvede per poca mercede di sprone di staffe.
2: Ciri,
1: ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri, ciri,

0: faccia grazia. Poi che vuol che io vada, obbedirò per non tenerla bada.
1: Signori,
2: sì.
1: Ecco in arnese, tanto vostro devoto. Il mio nome c'è il nome, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il cortese. Io come il re d'un tesoro tale non vento a beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia già si sa dove che sia. Hanno già molti volte esaminato, riviste approvato questo mio lettuario. Medici, proprio medici eccellenti, che sarei a lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi e patenti. Signori,
2: sì,
1: io non sono un uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrebbe pagare ogni denaro.
3: Quanto vale?
1: Bernese, quanto fa?
3: Quanto, grazie, allora?
1: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tengliate? Per vero servitore. Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
4: Un Giulio, un grosso.
1: Il resto con cantar qualche canzoni, e

0: bruciava e non soglio, cosa che non si acerba, e per tutto andar voglio con la fronte scoperta. A che principalmente serve per beneficio di mortali? Segreto, sì, eccellente, accendo i mille male, cattari che nascono dalla testa, prefucilla il vigore lo sostenta, preserva ed augmenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il colore, solti l'umor dei canti, purifica le vene, allega il cuore. Fatti ritorni l'appetito.
1: Bimbo non mai starito.
0: Torno ora il cervello.
2: Datemene una presa a becco vieglio.
0: Arrivati voi che nottate si sonne di ricette.
3: Alla prova il niente. E spia poi ho cura da zio. La graffina.
4: Oh via, allegremente.
3: Stringhette di fettuccia che vento.
0: Ora scendo.
5: Perché?
0: Del resto io non so dare canzone.
2: Signori, non perdete l'occasione.
4: Che fate, mi chiedi casi di giorrazzi. Pare che ce ne vogliate le fattori. Cacciate dalle borse sti testoni.
0: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto favore di dare un giulio. Vi voglio farvi la liberalità della mia mano.
1: Non lo credo.
0: Il vasetto minore altrove si è pagato un mezzo scudo.
2: Sì,
0: corvi

0: alla virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: e che l'aver cento tesori e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. Città di fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave con noti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disporiate, figurate, miniate, ce ne comprate, ce ne fuori alle belle ventarole.
3: Via su, canta per tua vita qualche nuova

0: cielo, dinti un moccatorro di anno grossa coviello.
1: Signor Vicar, per conservar la vita non guardi a
2: spegnere. Ora non i denti, ma solo i denti, e facci non si spessi. Un povero uomo, come i denti plasti, scarpate, schiaffe, prena questo segreto, l'usi due fuochi almeno la settimana, e si tolga di me, se non è sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: ruda. Sì, Porzio!
2: Porzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paletto.
3: Ah, paletto.

0: bastardi.
1: Sì.
0: E preti un vostro
2: ladro.
0: I cieli, gli scampi guardi. Ospiti una fusione, il gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.